0: La lettera proprio manoscritta, io le scrivo a mano. C'è la possibilità di stamparle con BB Blogger, ma io preferisco scriverle, un po' perché mi rode usare la stampante, un po' perché è più bello secondo me quando è scritta a mano. Va bene. Comunque, adesso ci sono anche tante conferme elettroniche. La più famosa è la EQSL.cc, che ti arrivano le conferme gratis. Basta che tu carichi il log e mandi le conferme a tutti e loro ti rispondono caricando lo stesso log in ADIF. Poi c'è l'OTV, che praticamente è un'altra conferma di QSL. Ed è valido anche per i diplomi dell'ARL. Le TV sono QSL un po' bruttine, diciamo la verità, molto poco personalizzate, ma quel che conta è la sostanza. Cioè, se io faccio un contest, carico tutto sulla TV, confermo migliaia di persone in un secondo. Poi ci sono HRDlog, che è uno tutto italiano di Imperia, Hamlog, e poi c'è Hamlog. È quello, è russo più che altro, io li metto anche lì. E poi c'è qslworld.com che sta prendendo piede, scusate, ed spedisce le QSL via email sulla base del qrz.com. Mi sono scritto per non impapinarmi, ma alla fine mi sono impapinato lo stesso. Più dirò delle cose su Radio Invecta e più magari migliore. Grazie Luca, Italia Zulu 1, Kilo Victor Quebec, ripassa Italia Uniform 2, Romeo Papa Quebec, Luca. Ciao caro, alle prossime e saluto tutti i radioascoltatori anche del podcast e di tutte queste cose bellissime che ci sono. Viva la radio, continuiamo a sentirci in frequenza. 73 and good DX.
1: Grazie mille Francesco, mamma mia che bella storia. Beh, sicuramente è nata un'emozione incredibile sia per chi è radioamatore ma anche per chi non lo è. Essere fantastico poter ricevere ma anche inviare queste cartoline personalizzate. Poi è anche interessante vedere, comunque per chi non lo conosce, anche attraverso il muro, che organizzazione che c'è comunque attraverso il mondo dei radioamatori. E come abbiamo detto, ogni cartolina è una grandissima emozione e un grandissimo ricordo, e a volte sono proprio queste emozioni, questi ricordi che danno un senso a tantissime, tantissime altre cose. E io aggiungo anche che è vero, è molto più comodo magari mandarla in via elettronica, ma già mandarla cartacea è un'altra cosa, e poi cartacea e scritta a mano ha ancora un altro sapore. Grazie mille, Francesco. IZ1 Kilo Victor Quebec per essere stato qui con noi. Io sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec, questo è Radio Radio. Grazie ancora Francesco e certo, ci sentiamo alla prossima puntata.

0: E questa è sempre Red in Vetta e continuiamo il nostro viaggio, siamo quasi arrivati alla fine, ma prima di arrivare alla fine abbiamo ancora una tappa da dover fare, che è il Pizzo d'Uccello, alto 1781 metri, che è sempre una montagna delle Alpi Apuane e segna il confine orografico e idrografico tra l'alta valle del Serchio e quella del Magra. Ma una caratteristica molto interessante che la distingue da tutte le altre montagne di questa catena, soprattutto grazie alla sua parete nord, alta quasi 800 metri di dislivello. Allora, voi provate a immaginarvi, prima abbiamo parlato delle grotte di 1200 metri, adesso vi parlo di una parete alta 800 metri di dislivello, che la pone in paragone alle più famose pareti dolomitiche e delle Alpi occidentali. È un altro gigante da poter conquistare, un altro gigante da poter scalare. Beh, allora, il nostro viaggio anche per questa puntata è finito. Se avete delle storie da raccontare, la mail è sempre la stessa, info@redinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna, che amano le valli, che amano un po' sognare in qualche modo. Per cui qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se siete in macchina, se siete a casa, se state facendo qualsiasi cosa in nostra compagnia, speriamo vi siate divertiti per andare un pochino là, un pochino sulle nostre valli attraverso le loro storie. La mail è sempre la stessa, info@redinvetta.it. Grazie per essere stati qui con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Che ironia quando penso a canna al vento che flette e non si spezza. Perché poi la ritrovo a coprire muri oppure con i piedi nell'acqua, per poi divenire canna o per pescare oppure a separare la vista.
1: Ci facciamo una birra e poi...
2: Radio Centrale Milano.

0: Bonjour à tous des Didier Radio Netza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur ondes moyennes, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.
1: Su, venite tutti qua che facciamo un gioco. Giochiamo al gioco della collana. Per essere bello devono giocare tutti, eh?
2: Benissimo,
1: perché adesso ve lo spiego. Uno di noi alla volta terrà al collo questa collana e dirà agli altri quello che devono fare e gli altri lo ubbidiranno.
2: Che bello, eh?
1: Poi, quando gli altri ne avranno voglia, diranno a quello che comanda il gioco di togliersi la collana e di darla un altro, così via.
2: Giochiamo
1: subito. Allora, vediamo un po' chi comincia. Comincio io per primo, che conosco il gioco.
3: Ma so, veramente, non so.

0: decidere a chi andrà la collana. Fatelo con calma e pensateci bene. E in questa fase di preparazione, guardate attentamente la lucina. Ecco questa lucina, la vedete? Pensate, concentratevi, pensate liberamente, non lasciatevi condizionare così. Bravi, ecco, così. Avete deciso?
1: Abbiamo deciso. Votiamo per te.
0: Grazie, signori. Sono contento della stima e della fiducia che ancora una volta ci avete concesso. Il nostro governo opera con il consenso del popolo per il bene del popolo. Orsù, tutti insieme verso un mondo migliore. Parapà!
1: Parapà!
0: Perepè!
1: Perepè!
0: Parapà, perepè! Parapà, perepè! Parapà, perepè!

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Camerice, mare profumo di mare, io odio nel vento a respirare il tempo, lì tra quello che bacia la riva una pianta con le foglie di squame si colora nel sapore d'estate che sta per arrivare, bianco, rosa, rosso, sul verde ed azzurro di quel che tra le onde è il miraggio dell'orizzonte che fa dell'incontro tra acqua e cielo un racconto da testimoniare.

0: Thank you. Thank you.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

0: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

dai boschi senza sentiero. Vi è un'estasi sulla spiaggia solitaria. Vi è un asilo dove nessun importuno penetra in riva alle acque del mare profondo. E vi è un'armonia nel frangersi delle onde. Non amo meno gli uomini, ma più la natura. E in questi miei colloqui con lei io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima, per confondermi con l'universo e lì sentire ciò che non so esprimere.

0: Ancora blocchi licei in 30 città oggi martedì. Si teme il peggio. Roma francesi, metà contiene PFAS e allerta contagio titoli da parte della Francia per tutta Europa. Infine, news di Meta, tracce le relazioni tra utenti. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano per martedì 6 ottobre 2026 in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com, anche in versione inglese e francese. In redazione a Nizza, Marco Coversotti, da Parigi Rachel Costa. Martedì 6 ottobre è previsto una nuova ondata di proteste nelle scuole secondarie, definita dagli studenti atto terzo del loro movimento. Hanno copiato le parole dei gilet jaune, gilet gialli. L'intersindacale dell'istituzione nazionale, composta da FSU, CGT, FOCDT, UNSA, SUD e Solidea, sono sigle sindacali, ha invitato i giovani a scendere in piazza e unirsi alle manifestazioni. A Parigi il raduno si svolgerà sulla Place de la Repubblica a partire dalle 14 e sotto l'appello dell'Unione Sindacale degli Studenti e dell'Unione Sindacale dei Licei. Le proteste sono state programmate in circa una trentina di città, tra cui Tours, Rennes, Brest, Nancy, Marsiglia, Montpellier, Tolosa, Perpignan e Lille, ma forse anche a Nizza. In molte località è previsto il blocco delle vie d'accesso ai licei, con la partecipazione di studenti, docenti e in alcuni casi membri dell'intersindacale. Ben accolti saranno i Black Bloc, che intendono mettere ferro e fuoco il tutto, come nella settimana scorsa. Dal ritorno delle proteste è emerso un bilancio allarmante. Sono stati feriti 715 agenti di polizia la settimana scorsa e gendarmeria e 215 studenti, la maggior parte dei quali in incidenti per l'intervento di soggetti esterni. La solita scusa: 25 dipendenti delle scuole, tra cui 34 dirigenti, risultano anch'essi feriti. L'IGPN, sarebbe la polizia della polizia, ha aperto indagini per far luce su presunte violazioni durante manifestazioni da parte della polizia. Qua l'articolo di France Info non è chiaro, perché la frase è: IGMP ha aperto 10 indagini per far luce su presunte violazioni durante le manifestazioni. Bisognerà ben dire qual è il soggetto, l'IGMP, la polizia che controlla la polizia, e le indagini sono su altri poliziotti che avrebbero, secondo i ragazzi che sono stati colpiti, violato i protocolli. Il ministro dell'educazione ha comunicato lunedì che sono state coinvolte 589 istituzioni, con alcune che hanno ripreso le attività solo in parte e per alcuni livelli scolastici. Abbiamo anche visto ieri in televisione che quelli che hanno ripreso in telelavoro, o meglio telestudio, cioè via computer, hanno poi avuto grossi problemi per il famoso Zoom bombing, cioè gente che si inserisce a fare versacci nelle lezioni, che diventano da questo punto di vista impossibile. L'articolo di, anzi la velina, chiamiamola com'è, l'autorità di France Info termina con: le autorità rimangono in allerta con la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico sotto stretta sorveglianza, mentre i sindacati invitano i giovani a proseguire la protesta. E una notizia ha fatto scalpore ieri in Francia: polluanti eterni. Più della metà delle uova prelevate in Francia contiene PFAS. Una squadra di investigazione di Radio France, in collaborazione con il network ICI, ha analizzato 91 uova raccolte in diverse regioni francesi. I risultati mostrano che 52 campioni contengono tracce di PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni, che 23 di essi superano il limite di quantità fissato dalle autorità sanitarie. I superamenti più gravi sono stati registrati in due casi, anche nell'Ardenne, dove le uova di una famiglia di agricoltori contengono livelli quasi 40 volte superiori alla norma. Altri superamenti importanti sono stati trovati in altre località, come nei Vosgi, Pirenei orientali, nell'Isère e nell'Ardèche. Le analisi hanno rivelato 4 molecole: FOS, FOA, FNA e PF, H, AX, S, le più studiate per la loro tossicità. Il PFOA è classificato come cancerogeno avvalorato, mentre il PFOS è considerato probabilmente cancerogeno. Le autorità europee hanno già fissato valori di riferimento per l'ingestione di questi componenti. Un bambino di 20 kg dovrebbe consumare al massimo un uovo contenente, mentre un adulto di 70 kg può arrivare a 4 uova settimanali, a patto di non assumere altri alimenti contaminati. Le cause della diffusione del PFAS sono molteplici: vicinanza a impianti chimici, utilizzo di schiume antincendio da parte dei vigili del fuoco, aeroporti, discariche, inceneritori e soprattutto l'applicazione di fanghi di depurazione contenenti sostanze su terreni agricoli. In diverse regioni, tra cui le Ardenne e i Vosgi, le autorità hanno recentemente scoperto contaminazioni significative delle risorse idriche a seguito di questi episodi. A livello europeo l'Unione ha stabilito limite di PFAS per alimenti come uova, carne e pesce, e la Direzione Generale dell'Alimentazione, DGAL, monitora costantemente la presenza di questi inquinanti. Nel 2024 il DGAL ha realizzato 76 uova in un anno, ok? Hanno lavorato decisamente sodo questi francesi e hanno rivelato un solo superamento avvenuto in un allevamento all'aperto vicino a una zona contaminata. In dibattito si è esteso anche il futuro delle pratiche di smaltimento dei fanghi. La Francia ha istituito un fondo di garanzia per i rischi legati agli espandimenti gestito dalla Cassa Centrale di Riassicurazione, destinato a sostenere gli agricoltori colpiti da contaminazioni. E prima di passare a Rachel, una che poi darà Rachel stessa, trader in allerta in tutta Europa e euro che scende per timori di contagio da parte della Francia. Quello che era un problema apparentemente della prima Grecia e poi dell'Italia, con i francesi che facevano, diciamo così, i superiori che non avrebbero mai avuto questo problema, adesso si sta tutto accentrando in Francia, dove il deficit è fuori controllo e appunto i mercati stanno reagendo con segni di insofferenza e anche di paura per appunto l'effetto contaminazione, tanto che lo spread francese che aumenta rispetto a quello tedesco ha trascinato in sé con sé nell'aumento anche quello italiano e quello greco, mentre la Germania ovviamente è il punto di riferimento, quindi non ha nessun senso nemmeno stare a dire come si misura, visto che è la sottrazione tra i due valori. La parola a Rachel.
1: To reality Rachel, la Francia di Macron, dove anche le uova sono a rischio contagio. Leggo ora il mio editoriale odierno. L'ennesima sconfitta da Francia di Macron, se mai ce ne fosse stato bisogno. Bastava l'economia che scricchiola, tra poco vi racconteremo dei trader che, guardando gli spread di Parigi, hanno ricominciato a pronunciare la parola che in Europa fa più paura di tutte. Contagio. No, adesso anche la colazione è diventata un dossier sanitario. Radio France ha analizzato 91 uova raccolte in giro per il Paese 52. Contengono PFAS, famosi inquinanti eterni, e 23 superano il limite di qualità fissato dalle autorità. Più di un uovo su due. A Arracourt, nell'Ardenne, si arriva a quasi 40 volte la norma PIR. Benit, ombra degli impianti ACMA a 10 volte. Eterni, appunto come i deficit, come le promesse di riforma. E la causa principale? I fanghi di depurazione sparsi sui campi, le schiume antincendio, gli inceneritori, le industrie chimiche lasciate fare per decenni. Lo Stato che non riesce a tenere in ordine i conti è lo stesso che non è riuscito a tenere fuori dal pollaio quello che non ci doveva entrare. Bethanger oggi si misura in nanogrammi per chilo. Così la Francia ci consegna un menù completo titoli di Stato in caduta come antipasto. Uova e PAS come piatto forte. Per gestire un governo che spiega che va tutto bene. I mercati e le galline, però, le conferenze stampa non bastano. Grazie, Monsieur le President. Quando il giorno. Monaco, se le uova di una fattoria sono cariche di PAS, è meglio smettere di mangiarle o scoprire chi le ha innaffiate? Maestro, si beve l'acqua da là. Ti sa che la borraccia è piena, chi mangia le uova dimentica che il guscio è solo una maschera. Monaco. Allora, la verità è nascondersi dietro la normativa o denunciare il terreno stesso. Maestro, il terreno non si vergogna di. Sei sporco, ma l'uomo nel suo orgoglio lo è. La saggezza è saper divorare il silenzio e non l'avo. Ma torniamo alle notizie. Trader in allerta per timori di contagio nel mercato dei titoli di Stato europei. I trader osservano con crescente apprensione segnali di contagio nel mercato obbligazionario sovrano dell'area euro. Dopo una fuga di capitali che ha richiamato alla memoria la crisi del debito del 2011-2012, fino alla scorsa settimana i bond dei paesi dell'eurozona avevano seguito un trend comune, influenzati da uno shock energetico che ha alimentato le preoccupazioni inflazionistiche e costretto la Banca Centrale Europea a rialzare i tassi di interesse. Francia si era distinta per la sua debole performance, aggravata da scontri di bilancio e da un'elezione controversa. Lunedì si è verificato un brusco cambiamento, i titoli francesi sono crollati ulteriormente, insieme a quelli d'Italia, ma anche Grecia, registrando alcuni dei più ampi movimenti di spread degli ultimi anni. La Germania, al contrario, ha tenuto saldo il proprio mercato, raccogliendo flussi di investimento verso il tradizionale porto sicuro. Fenomeno che ha sostenuto anche i deboli treasury statunitensi. Un'eventuale trasmissione di stress finanziario da un mercato sovrano a un altro, anche quando non è pienamente giustificata, genera movimenti di prezzo caotici che preoccupano le banche centrali, le quali sono spinte a intervenire in scenari critici, come avvenne nella crisi del debito dell'Eurozona. Stiamo cominciando a intravedere i primi segnali di contagio, ha dichiarato Jeff Mueller, head of fixed income di Morgan Stanley Investment Management. Se andamento irregolare dei prezzi osservato il 1 ottobre dovesse persistere, potrà attirare l'attenzione dei responsabili di politica monetaria. La Francia continua a presentare problematiche di indebitamento e di forti deficit di bilancio, con una spiccata opposizione politica alle riforme economiche. Un troppo livello di debito in paesi come Italia e Belgio li rende particolarmente vulnerabili in un contesto di tassi in aumento. Nonostante gli spread rimangano ancora relativamente bassi nell'intero continente e il mercato abbia trovato una certa stabilità venerdì, i titoli a più lungo termine hanno mostrato una certa ripresa. La rapidità e la ampiezza delle oscillazioni hanno lasciato gli investitori in uno stato di allerta, in attesa di ulteriori segnali di disordine. In vista del weekend, il dibattito di mercato si è concentrato su una possibile risposta della Banca Centrale Europea. Una delle opzioni prevederebbe un segnale più forte da parte dell'autorità su una maggiore cautela nell'ulteriore rialzo dei tassi. Ora, gli operatori stanno riducendo le scommesse su ulteriori aumenti, con i market swap che indicano 3 rialzi entro la fine del prossimo anno rispetto ai 4 previsti all'inizio della settimana. Qualora i segnali di contagio si intensificassero, la BCE potrebbe valutare la sospensione del suo programma di quantitative tightening, che probabilmente blocca la reinvestizione dei proventi derivanti dai titoli in scadenza, secondo Jamie Sarle, tega dei tassi di Citigroup. La decisione ridurrebbe l'offerta di obbligazioni da assorbire da parte degli investitori più sensibili ai prezzi. Parte dell'attenzione è rivolta allo strumento di Transmission Protection Instrument, TP della BCE, un programma limitato di acquisto di bond creato nel 2022 per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate. Bene non sia mai stato attivato, la sua esistenza è ritenuta un fattore chiave, per cui una crisi obbligazionaria completa è oggi meno probabile rispetto a 15 anni fa. Nella Francia il TPI sembra fuori portata, considerata la natura auto-inflitta dei suoi problemi. Il governatore della Banca di Francia, Emmanuel Moulin, ha avvertito i cittadini a non attendersi una soluzione miracolosa dalla BCE, pur riconoscendo la possibilità di attivarlo qualora la svendita si rivelasse sempre più incontrollata in altre parti del mercato. Se l'esito delle elezioni francesi provocasse contagio in altri mercati, la BCE potrebbe decidere di intervenire, ha osservato Ron Hanna, responsabile della strategia dei tassi europei di Barclays. Non ci sono scelte facili per la banca centrale. Le turbulenze della settimana sono state in parte attribuite alla crescente presenza dei fondi speculativi nei mercati dei titoli sovrani, in particolare le cosiddette carry trades. Gli investitori sfruttano i rendimenti più alti disponibili sui bond italiani, spagnoli o francesi. Hanno guadagnato popolarità soprattutto su debito a breve termine. Se tali operazioni risultano profittevoli in periodi di bassa volatilità, recenti scontri di mercato hanno provocato una massiccia liquidazione di posizioni leverage, accentuando la svendita. Fidatevi, la BCE è al corrente della situazione. Sta dialogando continuamente con gli operatori, così hedge fund, ha affermato Marion Lemoradec, Chief Investment Officer Globale del Fixed Income di Fidelity International. Aggiunge che autorità sono pronte a fare tutto il necessario per evitare grandi shock. Fonte Bloomberg, 6 ottobre 2026, fact check by Gemafor. Musel, lo assistente IA di Meta, traccia le relazioni personali degli utenti attraverso un memory strutturato. Musel, l'applicazione di intelligenza artificiale lanciata da Meta, si è rapidamente diffusa tra i consumatori, accumulando milioni di download e venendo collegata a conti bancari, messaggi e dati sanitari. Recenti ricerche hanno consentito di estrarre i file interni dell'S, dando le istruzioni operative con cui il sistema organizza e presenta le informazioni agli utenti. I dati, resi disponibili da Meta a scopo di trasparenza, mostrano come Muse gestisca richieste su temi delicati o altamente politicizzati. Il ricercatore indipendente di sicurezza Karan Joshi è riuscito a ottenere un'ampia serie di istruzioni e prompt di sistema, sfruttando la normale interfaccia di chat per chiedere a Moose di copiare e condividere i propri file software, per poi presentarli a Word. Dalle direttive emerse, spicca la creazione di una pagina per ogni persona nella vita dell'utente, processo che raccoglie dati su familiari, partner, amici, colleghi e contatti seguiti. Il memory, costituito da file di testo strutturati, memorizza dettagli relazionali e suggerisce, ad esempio, consigli per migliorare rapporti o indicazioni su dove portare un amico amante del caffè. Le istruzioni prevedono che la pagina inizi sparsa, per poi arricchirsi nel tempo con sezioni quali fatti, storia, relazioni, interessi comuni, discussioni aperte e possibili modi per rafforzare il legame. Moose dovrebbe basarsi esclusivamente su OPROV, effettivamente disponibili. Evitando di inventare informazioni, le istruzioni sottolineano che i dati falsi sono peggiori di una pagina vuota. Vengono registrati luoghi di residenza, attività, ricorrenze importanti come compleanni o anniversari e aneddoti rilevanti, includendo valutazioni su quanto siano strette le relazioni e quali siano i bisogni attuali. Secondo la professoressa Carrie Sevelis dell'Oxford Institute for Ethics and AI, forniamo ai sistemi di IA molto più informazioni su di noi di quante ne riceviamo da loro, evidenziando rischi di inferenze corrette o errate e la capacità di ricomporre dati da fonti diverse. Moose è progettato con una macchina virtuale dedicata a ciascun utente, isolata dagli altri agenti. L'utente può cancellare ricordi o scollegare servizi esterni in qualsiasi momento. Assicura che l'assistente richieda conferma umana prima di inviare email o effettuare acquisti e offre un registro di audit visibile dell'utente. Il portavoce di Meta Daniel Roberts, citato da Word, ha dichiarato che per essere utile un agente deve avere contesto su di te e su chi ti circonda. Moose raccoglie queste informazioni da fonti pubbliche e da quanto scegli di condividere. Il direttore del Center for Democracy and Technology e AI Governance Lab, Miranda Bogan, ha osservato che Moose pone una maggiore enfasi sulle relazioni personali rispetto ai concorrenti. A che tali strumenti invitano gli utenti a condividere l'intera vita digitale? Ampliando considerevolmente la quantità di dati a disposizione delle aziende. Ponte Weird, 2026, Fact Check by Gemma Foer. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 6 ottobre 2026 su Regis sono Rachel Costa. Le elezioni provinciali al Quebec portano al potere gli indipendentisti. Le forze del partito québécois hanno trionfato alle elezioni provinciali, conquistando la maggioranza dei seggi nell'Assemblea legislativa. Il risultato rinvigorisce il dibattito sull'autonomia della regione, già acceso dalle richieste di un nuovo referendum sull'indipendenza. Il governo federale canadese dovrà ora confrontarsi con una coalizione provinciale determinata a spingere per ulteriori concessioni sulla sovranità. Il presidente del partito ha promesso di avviare immediatamente le procedure per un referendum entro i prossimi due anni, mentre i leader federali hanno avvertito che ogni iniziativa dovrà rispettare la Costituzione nazionale. Gli analisti vedono nella vittoria una svolta politica che potrebbe influire sulle relazioni commerciali tra il Quebec e il resto del Canada. Lower Bank avverte dei rischi della concentrazione dell'intelligenza artificiale. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto in cui segnala che la crescente concentrazione delle capacità di intelligenza artificiale nelle mani di poche grandi aziende può generare vulnerabilità sistemiche. Il documento evidenzia che questa concentrazione rischia di ridurre la concorrenza, aumentare le barriere all'ingresso e creare dipendenze critiche per settori strategici come la sanità e l'energia. Le raccomandazioni dell'Istituto includono una più ampia diffusione dei risultati di ricerca, da incentivi per le start-up innovative e la creazione di standard internazionali per garantire trasparenza e responsabilità. Gli esperti temono che, se non verranno adottate misure correttive, la concentrazione potrebbe alimentare disuguaglianze economiche e aumentare le tensioni geopolitiche. Schneider Electric completa l'acquisizione di PTC, la sua più grande operazione. Schneider Electric ha finalizzato l'acquisto della società americana PTC per 20 miliardi di dollari, segnando la più grande operazione di espansione del colosso francese nel settore del software industriale. Ray L'accordo permette a Schneider di integrare le soluzioni di gestione del ciclo di vita dei prodotti di PTC nella sua piattaforma di automazione, rafforzando la presenza sul mercato globale dell'industria 4.0. Gli analisti prevedono che l'unione delle tecnologie consentirà una maggiore efficienza energetica e operativa per i clienti, oltre a migliorare la capacità del gruppo di offrire servizi digitali avanzati. La mossa è vista come una risposta strategica alla crescente domanda di soluzioni intelligenti per la trasformazione digitale delle imprese. Il CEO di Nokia avverte che la domanda di infrastrutture IA è ancora limitata. Il direttore generale di Nokia ha dichiarato che la crescita della domanda di infrastrutture per l'intelligenza artificiale rimane ostacolata da problemi di approvvigionamento e capacità produttiva. Secondo le sue parole, se fosse possibile costruire i data center il doppio più velocemente, i clienti sarebbero in grado di sfruttare appieno le potenzialità dei modelli IA più avanzati. L'amministratore ha sottolineato l'importanza di investire in nuove linee di produzione e nella diversificazione della catena di fornitura per superare le attuali limitazioni. L'obiettivo è quello di garantire che le imprese possano accelerare l'adozione di tecnologie basate su IA, riducendo al contempo i costi operativi e l'impatto ambientale. Le elezioni intermedie negli Stati Uniti, i temi chiave per gli elettori. Mentre si avvicinano le elezioni di metà mandato, gli analisti politici evidenziano che le questioni economiche, la sicurezza energetica e la gestione dell'inflazione stanno dominando il dibattito tra gli elettori. I candidati di entrambi gli schieramenti puntano sul tema della riduzione delle tasse e sull'espansione dei programmi di assistenza sociale per conquistare il voto dei centri urbani. Le previsioni indicano una possibile diminuzione del margine di vantaggio del partito al potere, con i risultati che potrebbero influenzare la composizione del Congresso e la capacità del presidente di portare avanti la propria agenda legislativa. Gli osservatori segnano che il risultato degli scrutini sarà un indicatore cruciale per le politiche fiscali del prossimo anno. Presidente Trump mette pressione sull'Alaska per l'export di gas naturale liquefatto. Il presidente degli Stati Uniti ha intensificato le pressioni sul governo dell'Alaska affinché acceleri i progetti di esportazione di gas naturale liquefatto verso l'Asia. L'obiettivo dichiarato è quello di diversificare le fonti energetiche dei paesi asiatici e ridurre la dipendenza dal gas russo. In risposta alle recenti tensioni geopolitiche, le autorità dell'Alaska hanno risposto evidenziando le sfide ambientali e regolamentari legate allo sviluppo dei terminali di esportazione, ma hanno anche promesso di valutare le richieste in un contesto di cooperazione strategica con Washington. Esperti energetici prevedono che un aumento delle esportazioni di LNG potrebbe rafforzare la posizione degli Stati Uniti come fornitore globale di energia. Microsoft riduce di un terzo la spesa interna per cloud di Anthropic. Microsoft ha annunciato una revisione significativa del budget destinato allo sviluppo interno del modello cloud di Anthropic, tagliando la spesa di circa un terzo rispetto all'anno precedente.
2: La decisione rientra in una più ampia strategia di contenimento dei costi operativi nel settore dell'intelligenza artificiale,
1: dopo una fase di rapida crescita degli investimenti. Secondo le fonti interne, la riduzione sarà indirizzata verso progetti a lungo termine e ottimizzazione delle infrastrutture, mantenendo comunque l'impegno di Microsoft a sostenere la ricerca avanzata. L'opera di contenimento dei costi è vista come una risposta alle incertezze di mercato e alle pressioni normative che stanno emergendo nel panorama globale dell'IA. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano, per martedì 6 ottobre 2026. Giornata tiepida con cielo variabile. Al mattino il cielo appare poco nuvoloso e la temperatura si aggira intorno a 14 gradi con una lieve brezza di 10 km e non ci sono tracce di pioggia. Il pomeriggio la temperatura sale fino a 25 gradi, il sole si mescola a qualche nuvola e il vento si alza a 15 km, ma restano assenti le precipitazioni. La sera la temperatura scende a 20 gradi, il cielo diventa più coperto e il vento mantiene una costanza di 15 km senza piogge. Durante la notte le temperature si attestano intorno ai 16 gradi, il vento resta moderato a 15 km forward e le temperature minime della giornata sono state di 12 gradi mentre le massime hanno raggiunto i 25 gradi. L'analisi è fornita dall'esperto Regis Crepet, con Monte Carlo, caldo stabile e brezza marina. Al sveglio il cielo è poco nuvoloso. temperature è di 20 gradi e il vento soffia d'ovest a 15 km senza alcuna pioggia. Nel corso del pomeriggio la temperatura tocca i 24 gradi, le nuvole si assottigliano e il vento aumenta a 20 km con raffiche fino a 35 km, ma resta asciutto. A sera la temperatura scende a 20 gradi, il cielo rimane poco nuvoloso e il vento si attenua a

km proveniente da est, ma non c'è precipitazione. Fa sera, la temperatura scende a 22 gradi. Il cielo diventa più nuvoloso e il vento rimane debole da N a 5 km, senza piogge. Durante la notte la temperatura si aggira sui 21 gradi, il vento è di 5 gradi 6 km/h e il cielo resta sereno, senza precipitazioni. Le temperature della giornata hanno oscillato tra un minimo di 18 gradi e un massimo di 24 gradi. Informazioni fornite dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo. Materiale meteo di Rachel. Quando il caldo è una scusa e non una novità. Parigi ha raggiunto i 25 gradi a fine ottobre. Non è la prima volta. Gli anni 70 vedevano già temperature simili. Anche Monaco ha toccato i 24 gradi con 20 di 20 km. A Milano la massima è stata 24 gradi. Niente di nuovo rispetto al 2011. Pure i titoli urlano riscaldamento climatico. I primi anni 80 la gente temeva il buco nell'ozono. Ora è il caldo presunto. Gli allarmi sono scanditi da una corsa sensazionalistica che ha prosciugato gli abbonati dei grandi giornali. Ironia della sorte, più allarmi, meno lettori. Koan del giorno. Monaco chiese, che clima porta oggi il vento? Zhao Zhu rispose, il vento soffia. Il sole splende, le foglie cadono. Il monaco replicò, allora perché gli uomini temono il cambiamento? Zhao Zhu concluse, perché temono ciò che non comprendono. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

0: saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto sulle onde medie di Centrale Milano e all'ascolto dei podcast di Radio Nizza. Bentrovati all'appuntamento settimanale con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra. Fino a domenica 18 ottobre c'è il Festival dei Cori di Biot presso la chiesa di Saint-Marie Magdalene a Biot, la città del vetro, il villaggio del vetro perché è un piccolo villaggio, nell'entroterra della Costa Azzurra. C'è questo festival, prossimo appuntamento il 10 ottobre alle 20.45 con un ensemble che proporrà il Gloria e Requiem di John Rutter con Vanessa Fouillet al soprano e Stéphane Liot all'organo e l'accompagnamento musicale di Paris. E con questo ensemble vocale diretto da Christian Ciuca. Sabato 17 ottobre ci sarà un coro di bambini, quello dell'Accademia Ranieri III di Monaco, diretto da Bruno Aber, che proporrà Da Forè a Britten. Una grandissima cantante africana, risiede a Parigi ma porta il Mali in giro per il mondo, è stata anche a Bergamo nell'estate 2026, è Fatoumata Diawara, che sarà in concerto a Nizza venerdì 9 ottobre al Teatro Lino Ventura in Boulevard de l'Ariane alle ore 20. È una delle grandi voci del Mali e della scena musicale dell'Africa occidentale, torna sul palco con un nuovo album dei toni più intimi e essenziali. L'artista, che canta in Bambara, intreccia la tradizione musicale africana con influenze internazionali e ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti come Herbie Hancock e Damon Albarn. Sabato 10 ottobre, concerto del gruppo Cicadas alla Mediathèque Municipale de Vence. Alle ore 20 la Mediathèque Municipale di Vence ospita un concerto di questo gruppo per una serata dedicata alla musica e alla scoperta della formazione che suona musica folk. C'è il primo salone dell'autunno dei Santoni. I Santoni in Provenza sono, e anche in Costa Azzurra, sono le statuette del presepe. Sabato 10 e domenica 11 ottobre a Le Plan de la Tour presso la Salle Marion Moreau. Questo primo salone d'autunnale dedicato alle statuette del presepe invita a scoprire quest'arte e l'artigianato tradizionale della Provenza attraverso le creazioni di numerosi santonnier, cioè i fabbricanti di Santon. Un appuntamento dedicato al patrimonio e al savoir-faire locale con statuine e pezzi artigianali realizzati con cura e originalità. Il Natale è vicino, quindi se volete cominciare a lavorare al vostro presepe potete andare a questa fiera che si trova a Le Plan de la Tour e che sarà sabato 10 e domenica 11 ottobre. Festival dedicato all'India per la sua quarta edizione, da sabato 3 a sabato 10 ottobre all'Espace Magnan a Nizza in Rue Louis de Coupé al 31, vicino alla Promenade des Anglais. Questa quarta edizione del festival Happy Ind è dedicata al Rajasthan, terra indiana celebre per i suoi colori, le tradizioni e gli antichi mestieri. Pittura, tessuti e profumi saranno al centro di una settimana di appuntamenti che porteranno a Nizza un assaggio della cultura e dell'arte di vivere indiana. Festival dedicato agli animali, il Woof Fest, Woof come insomma il verso di un cane, al Jardin Albert Premier a Nizza sabato 10 e domenica 11 ottobre per un intero fine settimana dedicato ai cani e ai loro proprietari. Un festival per riunire appassionati e famiglie attraverso attività, incontri, sfide, momenti di apprendimento e occasioni di condivisione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre a Villefranche-sur-Mer ci sarà la Resquiliada, grande appuntamento dedicato alle imbarcazioni tradizionali e al patrimonio marittimo del Mediterraneo. Per due giorni sono attese nella rada di Villefranche una cinquantina di imbarcazioni tra pontù a motore, velieri, barche a remi, antichi velieri, yacht e bête marsigliesi, tipiche piccole imbarcazioni di pescatori e portuali della Costa Azzurra e della Provenza. Ancora un appuntamento, anzi più appuntamenti, da martedì 6 a domenica 11 ottobre c'è l'Ast Les Ailes de Saint-Tropez presso la Yacht Club di Saint-Tropez con la quarta edizione delle Ali di Saint-Tropez, manifestazione dedicata alle nuove discipline del foil. Per chi ama andare per mare con il SUP o con il wing foil e altre specialità emergenti. Per una settimana atleti internazionali e praticanti locali si ritroveranno nella baia e nei dintorni del villaggio. Alcune prove saranno visibili anche dal litorale e dal porto, offrendo al pubblico l'opportunità di assistere all'evoluzione degli sportivi. Se vi siete persi qualcosa di quello che vi ho raccontato in questi minuti, venite sul nostro sito radioinizza.it e lì ritroverete tutte le notizie che vi ho dato. Ci ritroveremo in onda su Centrale Milano, in podcast su Radio Inizza prossimamente. Grazie per avermi seguito sin qui. Un saluto da Marco Casa.
1: Milano Centrale, al centro della musica.
2: Welcome to AM 1575 News, the news bulletin of France 24 and Radio Central Milano for Tuesday, October 6, 2026 in podcasting on medium waves and on Fanshagi.com. In the newsroom in Nice, Marco Hugo Barsotti. From Paris, Rachel Costa. High school blockades continue in 30 cities. The worst is feared. French eggs. Half-contained PFAS. France. Bond contagion alert across Europe. Medidis News tracks user relationships. Weather Paris. Monte Carlo and Milan news from France. Blockades in high schools. Protests scheduled in about 30 cities for the Tuesday, October 6 is expected a new wave of protests in secondary schools, defined by the students as Say the Third of their movement. The National Education Intercommunion, composed of FSU, CGT, FO, CFDT, UNSA, Sun and Solidaires, has invited young people to take to the streets and join the demonstrations. In Paris, the rally will take place on Place de la République, starting at 2 p.m., under the appeal of the student union and the high school union. The protests have been scheduled in about 30 cities, including Tours, Rennes, Brest, Nancy, Marseille, Montpellier, Toulouse, Besançon, Perpignan, and Lille. In many locations, the blocking of access roads to high schools is planned, with participation of students, teachers, and, in some cases, members of the National Education Interunion. From the return of the protests, an alarming tally has emerged. 715 police and gendarmerie officers and about 215 students have been injured, most of them in silencio, or due to tension of external subjects. 25 school staff members, including 34 executives, are also reported injured. The IGPN has opened 10 investigations to shed light on alleged violations during the demonstrations. The Minister of Education announced that on Monday, 509 institutions were involved, with some resuming activities only partially and for certain school levels. In total, 190 students and national education staff have reported injuries since the first day of the protests. Colleges and universities have also suffered repercussions. At the Créteil Academy, Val d'Amin, 17 colleges were closed due to blockades or protests. In Paris, in the 12th arrondissement, the Sorbonne Nouvelle University site was occupied by about 100 protesters, preventing access for numerous students. Authorities remain on alert, with public security and public order under close surveillance, while unions urge young people to continue the peaceful protest. Source: France Info, 6th of October 2024. Fact check by Gemma Four. Eternal pollutants. More than half of the eggs sampled in France contain PFAS. A Radio France investigative team, in collaboration with the ICI network, analyzed 91 eggs collected in various French regions between January and July 2026. The results show that 52 samples contain traces of PFAS, the so-called eternal pollutants, and that 23 of them exceed the quality limits set by health authorities. The most severe exceedances were recorded in two cases, in Haraucourt, in the Ardennes, where eggs from a farming family contain levels almost 40 times the norm, and in Pierre-Benit, in the Rhône, where eggs exceeded the limit by 10 times due to proximity to the Arkema chemical plant. Other significant exceedances were found in locations such as Dolly, Vages, Boulou, Pyrenees, Orientales, Renage, Isère, Saint-Péray, Ardèche, and Chartres-Noblaton, Illet, the latter linked to illegal waste incineration on the ground where the hens lived. The analysis searched for four PFAS molecules, PFOS, PFOA, PFNA, and PFHX, the most studied for their toxicity. PFOA is classified as a known carcinogen, while PFOS is considered a probable carcinogen. European authorities have already set reference values for the ingestion of these compounds, a 20-kilogram child should consume at most one egg containing the PFAS threshold per week, while a 70-kilogram adult can have up to 4 eggs weekly, provided they do not ingest other contaminated foods. The causes of PFAS spread are multiple. Proximity to chemical plants, use of firefighting foams by firefighters, airports, landfills, incinerators, and above all, the application of sewage sludge containing these substances on agricultural lands. In several regions, including Meuse, Ardennes, and Vosges, authorities have recently discovered significant contamination of water resources following these landings. The case of the Abraham family, farmers from the Ardennes, illustrates the economic and social consequences. The discovery of PFA is in well water and soils. Due to the use of sludge from a paper mill located in Stenay, forced the family to halt agricultural production, with an investment of over $500,000 now frozen. Their legal action against the alleged responsible party has been transferred to the prosecutor in Nancy. At the European level, the union has set PFAS limits for foods such as eggs, meat, and fish, and the Directorate General for Food, DGAA, continuously monitors the presence of these pollutants. In 2024, DGAL analyzed 76 commercial eggs, detecting only one exceedance, which occurred in an outdoor farm near a contaminated area. The debate has also extended to the future of sewage sludge disposal practices. France has established a guarantee fund for risks related to land applications, managed by the Central Reinsurance Fund, intended to support farmers affected by contamination such as those of the Abraham family. These data confirm that the presence of PFAS is widespread, not only in air and water, but also in the food chain, raising questions about the safety of poultry-derived products and the need for further controls to protect public health. Radio France, 2026, Fact Check by Gemma Four. Rachel's editorial, Macron's France, where even eggs are at risk of contagion. I will now read you my editorial of today. Another defeat for Macron's France, if one ever was needed. The creaking economy was not enough. Soon we will tell you about traders who, watching the Paris spreads, have started again to utter the word that frightens Europe most. Contagion. No. Now even breakfast has become a health dossier. Radio France analyzed 91 eggs collected across the country. 52 contain PFAS, the famous eternal pollutants, and 23 exceed the quality limit set by authorities. More than one egg out of two. In Haraucourt, in the Ardennes, levels reach almost 40 times the norm. In Pierre Béni, in the shadow of Arkema plants, 10 times. Eternal, indeed. Like deficits, like reform promises. And the main cause? Sewage sludge spread on fields. Firefighting foams, incinerators, chemical industries left to operate for decades. The state that cannot keep its accounts in order is the same that failed to keep out of the henhouse what should not have entered. Grandeur today is measured in nanograms per kilogram. Thus, France hands us a complete menu. Falling government bonds as appetizers. PFAS lard and eggs as the main course. And for dessert, a government that says everything is fine. For the markets and the hens, however, press conferences are not enough. Thank you, Monsieur le President. Corn of the day. Nunc. If the eggs from a farm are loaded with PFAS, is it better to stop eating them or to find out who watered them? Master. He who drinks water from the source knows the bottle is full. He who eats the egg forgets that the shell is only a mask. Monk, then, is the truth to hide behind regulations or to denounce the ground itself? Master, the soil is not ashamed to be dirty, but man in his pride. Wisdom is to know how to devour silence and not the egg. Now let's return to the news. Traders on alert over fears of contagion in the European sovereign bond market. Traders are watching, with growing apprehension signs, of contagion in the euro area. Sovereign bond market, after a capital flight that recalled the 2011-2012 debt crisis. Until last week, bonds of eurozone countries had followed a common trend, influenced by an energy shock that fueled inflation concerns and forced the European Central Bank to raise interest rates. France had stood out for its weak performance, aggravated by budget clashes and a controversial election. On Thursday, a sharp shift occurred. French securities fell further, along with those of Italy, Belgium, and Greece, recording some of the widest spread movements in recent years. Germany, by contrast, kept its market steady, attracting investment flows toward the traditional safe haven, a phenomenon that also supported the weak U.S. treasuries. A possible transmission of financial stress from one sovereign market to another, even when not fully justified, generates chaotic price movements that worry central banks, which are driven to intervene in critical scenarios, as happened in the Eurozone debt crisis. "We are beginning to see the first signs of contagion," said Jeff Mueller, head of fixed income at Morgan Stanley Investment Management. "If the irregular price movement observed on October 1 persists, it could attract the attention of monetary policymakers." France continues to face debt problems and high budget deficits, with sharp political opposition to economic reforms, while the high debt level in countries such as Italy and Belgium makes them particularly vulnerable in a rising rate environment. Despite spreads remaining relatively low across the continent and the market finding some stability on Friday, longer-term securities showed a modest rebound. The speed and magnitude of the swings have left investors on alert, awaiting further signs of disorder. Looking ahead to the weekend, market debate focused on a possible European Central Bank response. One option would involve a stronger signal from authorities for greater caution and further rate hikes. Already, operators are scaling back bets on additional raises, with market swaps indicating 3 hikes by the end of next year versus 4 expected at the start of the week. If contagion signals intensify, the ECB could consider suspending its quantitative tightening program, which currently blocks the reinvestment of proceeds from maturing securities, according to Jamie Searle, rate strategist at Citigroup. Such a decision would reduce the supply of bonds for pricing-sensitive investors to absorb. Much attention is focused on the ECB's transmission protection instrument, TPI, an unlimited bond purchase program created in 2022 to counter unjustified and disorderly market dynamics. Although it has never been activated, its existence is considered a key factor why a full-blown bond crisis is now less likely than 15 years ago. For France, the TPI appears out of reach, given the self-inflicted nature of its problems. The governor of the Bank of France, Emmanuel Moulin, warned citizens not to expect a vigorous solution from the ECB. While acknowledging the possibility of activating it should the sell-off become increasingly uncontrolled in other market parts, if the outcome of the French elections caused contagion in other markets, the ECB could decide to intervene, observed Rohan Khanna, head of European rate strategy at Barclays. "There are no easy choices for the central bank. The week's turbulence has been partly attributed to the growing presence of speculative funds in sovereign bond markets, in particular at the so-called car trades, where investors exploit higher yields available on Italian, Spanish, or French bonds have gained popularity, especially on short-term debt. While such operations are profitable in periods of low volatility, recent market clashes triggered a massive unwind of leveraged positions, amplifying the sell-off. Rest assured, the ECB is aware of the situation. It is continuously dialoguing with market participants, including hedge funds," said Marian Lemur-Hedek, Global Chief Investment Officer of Fixed Income at Fidelity International, adding that authorities who are ready to do whatever is necessary to avoid major shocks. Source: Bloomberg, 6 of October 2026. Fact check by Gemma 4. Muse, Meta's AI assistant, maps users' personal relationships through a structured memory. Muse, the artificial intelligence application launched by Meta, has quickly spread among consumers, amassing millions of downloads and being linked to bank accounts, messages, and health data. Recent research has enabled extraction of the assistant's internal files, revealing the operational instructions with which the system organizes and presents information to users. The data made available by Meta for transparency show how Muse handles requests on delicate or highly politicized topics. Independent security researcher Karan Joshi managed to obtain a large set of system instructions and prompts by using the normal chat interface to ask Muse to copy and share its software files, then presenting them to Wired. Among the directives that emerged, the creation of a page for every person in the user's life stands out, a process that gathers data on family members, partners, friends, colleagues, and followed contacts. The temari, made up of structured text files, stores relational details and suggests, for example, advice to improve relationships or tips on where to take a coffee-loving friend. The instructions specify that the page starts scattered and then enriches over time with sections such as facts, history, relationships, common interests, open discussions, and possible ways to strengthen the bond. News should rely exclusively on actually available TAFMA, avoiding fabricating information. The instructions emphasize that false data are worse than an empty page. Places of residence, activities, important dates such as birthdays or anniversaries, and relevant anecdotes are recorded, including assessments of how close relationships are and what current needs exist. According to Professor Carissa Velez of the Oxford Institute for Ethics in AI, we give AI systems far more information about us than we receive from them, highlighting the risk of correct or erroneous inferences and the ability to reassemble data from different sources. Muse is designed with a dedicated virtual machine for each user, isolated from other agents, and the user can delete memories or disconnect external services at any time. Meta assures that the assistant requests human confirmation before sending emails or making purchases and provides an audit log visible to the user. Meta spokesperson Daniel Roberts, quoted by Wired, said that for an agent to be useful, it must have context about you and those around you. Muse gathers this information from public sources and from what you choose to share. The director of the Center for Democracy and Technology Says AI Governance Lab, Miranda Bogan, observes that Muse places greater emphasis on personal relationships compared to competitors, but such tools invite users to share their entire digital life, considerably expanding the amount of data available to companies. Source: Wired, 2026. Fact check by Gemma 4. Welcome to the International Bulletin from France Today and Radio Central Milano for Tuesday, October 6, 2026 on France Today. Come in podcasting and on medium waves at 1575 kHz. From Paris, this is Rachel Costa. Quebec provincial elections bring separatists to power. The forces of the Quebecois Party triumphed in the provincial elections, winning a majority of seats in the Legislative Assembly. The result revitalizes the debate on the region's autonomy, already heated by calls for a new independence referendum. The Canadian federal government will now have to face a provincial coalition determined to push for further sovereignty concessions. The party president has promised to immediately start procedures for a referendum within the next 2 years, while federal leaders warned that any initiative must respect the national constitution. Analysts see the victory as a political turning point that could affect trade relations between Quebec and the rest of Canada. The World Bank warns of risks from AI concentration. The International Monetary Fund published a report highlighting that the growing concentration of artificial intelligence capabilities in the hands of a few large companies can generate systemic vulnerabilities. The document points out that this concentration risks reducing competition, raising entry barriers, and creating critical dependencies for strategic sectors such as healthcare and energy. The Institute's recommendations include broader dissemination of research results, incentives for innovative startups, and the creation of international standards to ensure transparency and accountability. Experts fear that if corrective measures are not adopted, the concentration could fuel economic inequality and heighten geopolitical tensions. Schneider Electric completes acquisition of PTC, its biggest deal. Schneider Electric has completed the purchase of the American company PTC for $20 billion, marking the French giant's largest expansion deal in the industrial software sector. The agreement allows Schneider to integrate PTC's product lifecycle management solutions into its automation platform, strengthening its global presence in Industry 4. Analysts predict that the technology union will enable greater energy and operational efficiency for customers, as well as improve the group's ability to offer advanced digital services. The move is seen as a strategic response to the growing demand for smart solutions for enterprise digital transformation. Nokia CDO warns AI infrastructure demand remains limited. Nokia's chief executive stated that the growth of demand for artificial intelligence infrastructure remains hampered by supply chain and production capacity issues. According to him, if data centers could be built twice as fast. Customers would be able to fully exploit the potential of the most advanced AI models. The executive highlighted the importance of investing in new production lines and diversifying the supply chain to overcome current limitations. The goal is to ensure that companies can accelerate the adoption of AI-based technologies while simultaneously reducing operational costs and environmental impact. U.S. midterm elections. Key issues for voters. As the midterm elections approach, political analysts highlight that economic issues, energy security, and inflation management dominate the debate among voters. Candidates from both sides focus on tax cuts and the expansion of social assistance programs to win the votes of urban centers. Projections indicate a possible decrease in the ruling party's advantage margin, with outcomes that could affect the composition of Congress and the president's ability to advance his legislative agenda. Observers note that the election results will be a crucial indicator for next year's fiscal policies. President Trump pressures Alaska on LNG export. The United States president has intensified pressure on the Alaska government to accelerate liquefied natural gas export projects to Asia. The declared goal is to diversify Asian countries' energy sources and reduce dependence on Russian gas. In response to recent geopolitical tensions, Alaska authorities responded by highlighting environmental and regulatory challenges linked to the development of export terminals, but also pledged to consider the requests within a framework of strategic cooperation with Washington. Energy experts predict that an increase in LNG exports could strengthen the United States' position as a global energy supplier. Microsoft cuts internal spending on Anthropic's Claude by a third. Microsoft announced a significant revision of the budget allocated to internal development of Anthropic's Claude model, cutting spending by roughly one-third compared with the previous year. The decision is part of a broader strategy to curb operating costs in the artificial intelligence sector after a phase of rapid investment growth. According to internal sources, the cut will be directed toward long-term projects and infrastructure optimization, while still maintaining Microsoft's commitment to support advanced research. The cost containment effort is seen as a response to market uncertainties and regulatory pressures emerging in the global AI landscape. Weather: Paris, Monaco, Monte Carlo, and Milan for Tuesday, October 6, 2026. Paris: mild day with variable sky. In the morning, the sky appears lightly clouded. Temperature around 14 degrees Celsius with a slight breeze of 10 kilometers H and no rain. In the afternoon, temperature rises to 25 degrees Celsius. The sun mixes with a few clouds and wind picks up to 15 kilometers H, but precipitation remains absent. In the evening, temperature drops to 20 degrees Celsius. The sky becomes more overcast and wind stays steady at 15 kilometers H, with no rain. During the night, temperatures hover around 16 degrees Celsius. Wind remains moderate at 15 kilometers H, and the sky stays clear. The day's minimum temperature was 12 degrees Celsius, while the maximum reached 25 degrees Celsius. The analysis is provided by expert Reggie Scrippe. Monaco, Monte Carlo: stable heat and sea breezes. At dawn, the sky is lightly clouded. Temperature is 20 degrees Celsius, and wind blows from the east at 15 kilometers H, with no rain. During the afternoon, temperature reaches 24 degrees Celsius. Clouds thin out and wind increases to 20 kilometers H, with gusts up to 35 kilometers H, but remains dry. In the evening, temperature drops to 20 degrees Celsius. The sky stays lightly clouded and wind eases to 15 kilometers H, without precipitation. At night, temperature falls to 19 degrees Celsius. Wind reduces to 10 kilometers minus verge, and the sky clears further with no rain. The day's temperatures ranged between a minimum of 20 degrees Celsius and a maximum of 24 degrees Celsius, with moderate wind throughout. Milan: cool morning and warmer afternoon. In the morning, the sky is slightly overcast. Temperature is 18 degrees Celsius and wind blows from ENA at 4 kilometers north with no rain. During the afternoon, temperatures rise to 24 degrees Celsius. Clouds remain scattered and wind increases to 5-6 kilometers from the east, but there is no precipitation. In the evening, temperature drops to 22 degrees Celsius. The sky becomes more cloudy and wind remains light from ENA at 5 kilometers north without rain. At night, temperature hovers around 21 degrees Celsius. Wind is 5-6 kilometers and cracked, and the sky stays clear, without precipitation. The day's temperatures fluctuated between a minimum of 18 degrees Celsius and a maximum of 24 degrees Celsius. Information provided by expert Daniele Berlusconi of 3BM Meteo, Rachel's weather editorial. When heat is an excuse and not a novelty, Paris reached 25 degrees Celsius at the end of October. It's not the first time. The 1970s already saw similar temperatures. Monaco also hit 24 degrees Celsius, with winds of 20 kilometers a. In Milan, the maximum was 24 degrees Celsius. Nothing new compared to 2011. Yet headlines scream climate warming. In the early 1980s, people feared the ozone hole. Now it is alleged heat. The alarms are marked by a sensationalist race that has drained subscribers of major newspapers. Irony of fate. More alarms, fewer readers. Koan of the day. A monk asked, "What weather does the wind bring today?" Zhao Zhou replied, "The wind blows, the sun shines, the leaves fall." The monk responded, "Then why do people fear change?" Zhao Zhou concluded, "Because they fear what they do not understand." And that's today's weather. Sign off. Online. On X and Mastodon. On all smart speakers. And on medium wave, this is Francia Ogi with San Gimignano 1575 kHz. This is all for now. From the Paris newsroom, I'm Rachel Costa. This is AM 1575 News, Francia 24 and Radio Centrale Milano.
0: Ancora blocchi licei in 30 città, oggi martedì. Si teme il peggio. Uomo francesi, metà contiene FAS e allerta contagio titoli da parte della Francia per tutta Europa. Infine, news di Meta, tracce relazioni tra utenti. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano per martedì 6 ottobre 2026 in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com, anche in versione inglese e francese. In redazione a Nizza, Marco Gobarzotti e da Parigi, Rachel Costa. Martedì 6 ottobre è prevista una nuova ondata di proteste nelle scuole secondarie, definita dagli studenti atto terzo del loro movimento. Hanno copiato le parole dei gilet jaunes, gilet gialli. L'intersindacale dell'istituzione nazionale, composta da FSU, CGT, FOCDT, UNSA, SUD e Solidea, sono sigle sindacali, ha invitato i giovani a scendere in piazza e unirsi alle manifestazioni. A Parigi il raduno si svolgerà sulla Place de la Repubblica a partire dalle 14 e sotto l'appello dell'Unione Sindacale degli Studenti e dell'Unione Sindacale dei Licei. Le proteste sono state programmate in circa una trentina di città, tra cui Tours, Rennes, Brest, Nancy, Marsiglia, Montpellier, Tolosa, Perpignan e Lille, ma forse anche a Nizza. In molte località è previsto il blocco delle vie d'accesso ai licei, con la partecipazione di studenti, docenti e in alcuni casi membri dell'intersindacale. Ben accolti saranno i Black Bloc, che intendono mettere ferro e fuoco il tutto, come nella settimana scorsa. Dal ritorno delle proteste è emerso un bilancio allarmante. Sono stati feriti 715 agenti di polizia la settimana scorsa e gendarmeria e 215 studenti, la maggior parte dei quali in incidenti per l'intervento di soggetti esterni. La solita scusa: 25 dipendenti delle scuole, tra cui 34 dirigenti, risultano anch'essi feriti. L'IGPN, sarebbe la polizia della polizia, ha aperto indagini per far luce su presunte violazioni durante manifestazioni da parte della polizia. Qua l'articolo di France Info non è chiaro, perché la frase è: IGMP ha aperto 10 indagini per far luce su presunte violazioni durante le manifestazioni. Bisognerà ben dire qual è il soggetto. L'IGMP, la polizia che controlla la polizia, e le indagini sono su altri poliziotti che avrebbero, secondo i ragazzi che sono stati colpiti, violato i protocolli. Il ministro dell'educazione ha comunicato lunedì che sono state coinvolte 589 istituzioni, con alcune che hanno ripreso le attività solo in parte e per alcuni livelli scolastici. Abbiamo anche visto ieri in televisione che quelli che hanno ripreso in telelavoro, o meglio telestudio, cioè via computer, hanno poi avuto grossi problemi per il famoso Zoom bombing, cioè gente che si inserisce a fare versacci nelle lezioni, che diventano da questo punto di vista impossibile. L'articolo di, anzi la velina, chiamiamola com'è, l'autorità di France Info termina con: le autorità rimangono in allerta con la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico sotto stretta sorveglianza, mentre i sindacati invitano i giovani a proseguire la protesta. E una notizia ha fatto scalpore ieri in Francia: polluanti eterni. Più della metà delle uova prelevate in Francia contiene FAS. Una squadra di investigazione di Radio France, in collaborazione con il network ICI, ha analizzato 91 uova raccolte in diverse regioni francesi. I risultati mostrano che 52 campioni contengono tracce di PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni, e che 23 di essi superano il limite di quantità fissato dalle autorità sanitarie. I superamenti più gravi sono stati registrati in due casi.
3: anche nell'Ardenne, dove le uova di una famiglia di agricoltori contengono livelli quasi 40 volte superiori alla norma. Altri superamenti importanti sono stati trovati in altre località come nei Vosgi, Pirenei Orientali, nell'Isère e nell'Ardèche. Le analisi hanno rivelato 4 molecole FOS, FOA, FNA e PUF, ASH, AX, S, le più studiate per la loro tossicità. Il PFOA è classificato come cancerogeno avvalorato, mentre il PFOS è considerato probabilmente cancerogeno. Le autorità europee hanno già fissato valori di riferimento per l'ingestione di questi componenti. Un bambino di 20 kg dovrebbe consumare al massimo un uovo contenente, mentre un adulto di 70 kg può arrivare a 4 uova settimanali, a patto di non assumere altri alimenti contaminati. Le cause della diffusione del FAS sono molteplici: vicinanza a impianti chimici, utilizzo di schiume antincendio da parte dei vigili del fuoco, aeroporti, discariche, inceneritori e soprattutto l'applicazione di fanghi di depurazione contenenti sostanze su terreni agricoli. In diverse regioni, tra cui le Ardenne e i Vosgi, le autorità hanno recentemente scoperto contaminazioni significative delle risorse idriche a seguito di questi episodi. A livello europeo, l'Unione ha stabilito limite di FAS per alimenti come uova, carne e pesce e la Direzione Generale dell'Alimentazione, DGAL, monitora costantemente la presenza di questi inquinanti. Nel 2024 il DGAL ha realizzato 76 uova, hanno lavorato 76 uova in un anno, ok? Hanno lavorato decisamente sodo questi francesi e hanno rilevato un solo superamento avvenuto in un allevamento all'aperto vicino a una zona contaminata. Il dibattito si è esteso anche al futuro delle pratiche di smaltimento dei fanghi. La Francia ha istituito un fondo di garanzia per i rischi legati agli espandimenti gestito dalla Cassa Centrale di Riassicurazione, destinato a sostenere gli agricoltori colpiti da contaminazioni. E prima di passare a Rachel, una che poi darà Rachel stessa, trader in allerta in tutta Europa e euro che scende per timori di contagio da parte della Francia. Quello che era un problema apparentemente della prima Grecia e poi dell'Italia, con i francesi che facevano, diciamo così, i superiori che non avrebbero mai avuto questo problema, adesso si sta tutto accentrando in Francia, dove il deficit è fuori controllo e appunto i mercati stanno reagendo con segni di insofferenza e anche di paura per appunto l'effetto contaminazione, tanto che lo spread francese, che aumenta rispetto a quello tedesco, ha trascinato in sé con sé nell'aumento anche quello italiano e quello greco, mentre la Germania ovviamente è il punto di riferimento, quindi non ha nessun senso nemmeno stare a dire come si misura, visto che è la sottrazione tra i due valori. La parola a Rachel.
2: To reality Rachel, la Francia di Macron, dove anche le uova sono a rischio contagio. Leggo ora il mio editoriale odierno. L'ennesima sconfitta da Francia di Macron, se mai ce ne fosse stato bisogno. Bastava l'economia che scricchiola, tra poco vi racconteremo dei trader che, guardando gli spread di Parigi, hanno ricominciato a pronunciare la parola che in Europa fa più paura di tutte. Contagio. No, adesso anche la colazione è diventata un dossier sanitario. Radio France ha analizzato 91 uova raccolte in giro per il Paese 52. Contengono PFAS, famosi inquinanti eterni, e 23 superano il limite di qualità fissato dalle autorità. Più di un uovo su due. A Arracourt, nell'Ardenne, si arriva a quasi 40 volte la norma PIR. Benit, ombra degli impianti ACMA a 10 volte. Eterni, appunto come il deficit, come le promesse di riforma. E la causa principale? I fanghi di depurazione sparsi sui campi, le schiume antincendio, gli inceneritori, le industrie chimiche lasciate fare per decenni. Lo Stato che non riesce a tenere in ordine i conti è lo stesso che non è riuscito a tenere fuori dal pollaio quello che non ci doveva entrare. Bethanger oggi si misura in nanogrammi per chilo. Così la Francia ci consegna un menù completo titoli di Stato in caduta come antipasto. Uova e PFAS come piatto forte. Verde è un governo che spiega che va tutto bene. I mercati e le galline, però, le conferenze stampa non bastano. Grazie, Monsieur le President. Quando il giorno. Monaco, se le uova di una fattoria sono cariche di PFAS, è meglio smettere di mangiarle o scoprire chi le ha innaffiate? Maestro, si beve l'acqua da là. Ti sa che la borraccia è piena, chi mangia le uova dimentica che il guscio è solo una maschera. Monaco. Allora, La verità è nascondersi dietro la normativa o denunciare il terreno stesso. Maestro, il terreno non si vergogna di. Sei sporco, ma l'uomo nel suo orgoglio lo è. La saggezza è saper divorare il silenzio e non l'avo. Ma torniamo alle notizie. Trader in allerta per timori di contagio nel mercato dei titoli di Stato europei. I trader osservano con crescente apprensione segnali di contagio nel mercato obbligazionario sovrano dell'area euro. Dopo una fuga di capitali che ha richiamato alla memoria la crisi del debito del 2011-2012. Fino alla scorsa settimana i bond dei paesi dell'eurozona avevano seguito un trend comune, influenzati da uno shock energetico che ha alimentato le preoccupazioni inflazionistiche e costretto la Banca Centrale Europea a rialzare i tassi di interesse. Francia si era distinta per la sua debole performance, aggravata da scontri di bilancio e da un'elezione controversa. Giovedì si è verificato un brusco cambiamento, i titoli francesi sono crollati ulteriormente, insieme a quelli d'Italia, ma anche Grecia, registrando alcuni dei più ampi movimenti di spread degli ultimi anni. La Germania, al contrario, ha tenuto saldo il proprio mercato, raccogliendo flussi di investimento verso il tradizionale porto sicuro. Fenomeno che ha sostenuto anche i deboli treasury statunitensi. Un'eventuale trasmissione di stress finanziario da un mercato sovrano a un altro, anche quando non è pienamente giustificata, genera movimenti di prezzo caotici che preoccupano le banche centrali, le quali sono spinte a intervenire in scenari critici, come avvenne nella crisi del debito dell'eurozona. Stiamo cominciando a intravedere i primi segnali di contagio, ha dichiarato Jeff Mueller, head of fixed income di Morgan Stanley Investment Management. Se andamento irregolare dei prezzi osservato il 1 ottobre dovesse persistere, potrà attirare l'attenzione dei responsabili di politica monetaria. La Francia continua a presentare problematiche di indebitamento e di forti deficit di bilancio, con una spiccata opposizione politica alle riforme economiche. L'alto livello di debito in paesi come Italia e Belgio li rende particolarmente vulnerabili in un contesto di tassi in aumento. Nonostante gli spread rimangano ancora relativamente bassi nell'intero continente e il mercato abbia trovato una certa stabilità venerdì, i titoli a più lungo termine hanno mostrato una certa ripresa. La rapidità e la ampiezza delle oscillazioni hanno lasciato gli investitori in uno stato di allerta, in attesa di ulteriori segnali di disordine. In vista del weekend, il dibattito di mercato si è concentrato su una possibile risposta della Banca Centrale Europea. Una delle opzioni prevederebbe un segnale più forte da parte dell'autorità su una maggiore cautela nell'ulteriore rialzo dei tassi. Ora, gli operatori stanno riducendo le scommesse su ulteriori aumenti, con i market swap che indicano 3 rialzi entro la fine del prossimo anno rispetto ai 4 previsti all'inizio della settimana. Qualora i segnali di contagio si intensificassero, la BCE potrebbe valutare la sospensione del suo programma di quantitative tightening, che probabilmente blocca la reinvestizione dei proventi derivanti dai titoli in scadenza, secondo Jamie Sowell, tega dei tassi di Citigroup. La decisione ridurrebbe l'offerta di obbligazioni da assorbire da parte degli investitori più sensibili ai prezzi. Parte dell'attenzione è rivolta allo strumento di Transmission Protection Instrument, TPI della BCE, un programma limitato di acquisto di bond creato nel 2022 per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate. Sebbene non sia mai stato attivato, la sua esistenza è ritenuta un fattore chiave, per cui una crisi obbligazionaria completa è oggi meno probabile rispetto a 15 anni fa. Nella Francia il TPI sembra fuori portata, considerata la natura auto-inflitta dei suoi problemi. Il governatore della Banca di Francia, Emmanuel Moulin, ha avvertito i cittadini a non attendersi una soluzione miracolosa dalla BCE, pur riconoscendo la possibilità di attivarlo qualora la svendita si rivelasse sempre più incontrollata in altre parti del mercato. Se l'esito delle elezioni francesi provocasse contagio in altri mercati, la BCE potrebbe decidere di intervenire, ha osservato Ron Hanna, responsabile della strategia dei tassi europei di Barclays. Non ci sono scelte facili per la banca centrale. Le turbulenze della settimana sono state in parte attribuite alla crescente presenza dei fondi speculativi nei mercati dei titoli sovrani, in particolare le cosiddette carry trades. Gli investitori sfruttano i rendimenti più alti disponibili sui bond italiani, spagnoli o francesi. Hanno guadagnato popolarità soprattutto su debito a breve termine. Se tali operazioni risultano profittevoli in periodi di bassa volatilità, recenti scontri di mercato hanno provocato una massiccia liquidazione di posizioni leverage, accentuando la svendita. Fidatevi! La BCE è al corrente della situazione. Sta dialogando continuamente con gli operatori. The Hedge Fund, ha affermato Marion Lemoradec, Investment Officer Globale del Fixed Income di Fidelity International. Aggiunge che autorità sono pronte a fare tutto il necessario per evitare grandi shock. Fonte Bloomberg, 6 ottobre 2026, fact check by Gemafor. Nuzel, lo assistente IA di Meta, traccia le relazioni personali degli utenti attraverso un memory strutturato. Nuzel, l'applicazione di intelligenza artificiale lanciata da Meta, si è rapidamente diffusa tra i consumatori, accumulando milioni di download e venendo collegata a conti bancari, messaggi e dati sanitari. Recenti ricerche hanno consentito di estrarre i file interni dell'SEC, dando le istruzioni operative con cui il sistema organizza e presenta le informazioni agli utenti. I dati, resi disponibili da Meta a scopo di trasparenza, mostrano come Muse gestisca richieste su temi delicati o altamente politicizzati. Il ricercatore indipendente di sicurezza Karan Joshi è riuscito a ottenere un'ampia serie di istruzioni e prompt di sistema, sfruttando la normale interfaccia di chat per chiedere a Muse di copiare e condividere i propri file software, per poi presentarli a Word. Dalle direttive emerse, spicca la creazione di una pagina per ogni persona nella vita dell'utente, processo che raccoglie dati su familiari, partner, amici, colleghi e contatti seguiti. Il memory, costituito da file di testo strutturati, memorizza dettagli relazionali e suggerisce, ad esempio, consigli per migliorare rapporti o indicazioni su dove portare un amico amante del caffè. Le istruzioni prevedono che la pagina inizi sparsa, per poi arricchirsi nel tempo con sezioni quali fatti, storia, relazioni, interessi comuni, discussioni aperte e possibili modi per rafforzare il legame. Muse dovrebbe basarsi esclusivamente su OPROV, effettivamente disponibili. Evitando di inventare informazioni, le istruzioni sottolineano che i dati falsi sono peggiori di una pagina vuota. Vengono registrati luoghi di residenza, attività, ricorrenze importanti come compleanni o anniversari e aneddoti rilevanti, includendo valutazioni su quanto siano strette le relazioni e quali siano i bisogni attuali. Secondo la professoressa Carrie Sevelese dell'Oxford Institute for Ethics and AI, forniamo ai sistemi di IA molto più informazioni su di noi di quante ne riceviamo da loro, evidenziando rischi di inferenze corrette o errate e la capacità di ricomporre dati da fonti diverse. Muse è progettato con una macchina virtuale dedicata a ciascun utente, isolata dagli altri agenti. L'utente può cancellare ricordi o scollegare servizi esterni in qualsiasi momento. Assicura che l'assistente richieda conferma umana prima di inviare email o effettuare acquisti e offre un registro di audit visibile dell'utente. Il portavoce di Meta Daniel Roberts, citato da Word, ha dichiarato che per essere utile un agente deve avere contesto su di te e su chi ti circonda. Muse raccoglie queste informazioni da fonti pubbliche e da quanto scegli di condividere. Il direttore del Center for Democracy and Technology e AI Governance Lab, Miranda Bogan, ha osservato che Muse pone una maggiore enfasi sulle relazioni personali rispetto ai concorrenti. A che tali strumenti invitano gli utenti a condividere l'intera vita digitale? Ampliando considerevolmente la quantità di dati a disposizione delle aziende. Fonte Weird, 2026, fact check by Gemafor. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 6 ottobre 2026 su Regis sono Rachel Costa. Le elezioni provinciali al Quebec portano al potere gli indipendentisti. Le forze del partito Québécois hanno trionfato alle elezioni provinciali, conquistando la maggioranza dei seggi nell'Assemblea legislativa. Il risultato rinvigorisce il dibattito sull'autonomia della regione, già acceso dalle richieste di un nuovo referendum sull'indipendenza. Il governo federale canadese dovrà ora confrontarsi con una coalizione provinciale determinata a spingere per ulteriori concessioni sulla sovranità. Il presidente del partito ha promesso di avviare immediatamente le procedure per un referendum entro i prossimi 2 anni, mentre i leader federali hanno avvertito che ogni iniziativa dovrà rispettare la Costituzione nazionale. Gli analisti vedono nella vittoria una svolta politica che potrebbe influire sulle relazioni commerciali tra il Quebec e il resto del Canada. La World Bank ha avvertito dei rischi della concentrazione dell'intelligenza artificiale. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto in cui segnala che la crescente concentrazione delle capacità di intelligenza artificiale nelle mani di poche e di aziende può generare vulnerabilità sistemiche. Il documento evidenzia che questa concentrazione rischia di ridurre la concorrenza, aumentare le barriere all'ingresso e creare dipendenze critiche per settori strategici come la sanità e l'energia. Le raccomandazioni dell'Istituto includono una più ampia diffusione dei risultati di ricerca, da incentivi per le start-up innovative e la creazione di standard internazionali per garantire trasparenza e responsabilità. Gli esperti temono che, se non verranno adottate misure correttive, concentrazione potrebbe alimentare disuguaglianze economiche e aumentare le tensioni geopolitiche. Schneider Electric completa l'acquisizione di PTC, la sua più grande operazione. Schneider Electric ha finalizzato l'acquisto della società americana PTC per 20 miliardi di dollari, segnando la più grande operazione di espansione del colosso francese nel settore del software industriale. Ray, l'accordo promette a Schneider di integrare le soluzioni di gestione del ciclo di vita dei prodotti di PTC nella sua piattaforma di automazione, rafforzando la presenza sul mercato globale dell'industria 4.0. Gli analisti prevedono che l'unione delle tecnologie consentirà una maggiore efficienza energetica e operativa per i clienti, oltre a migliorare la capacità del gruppo di offrire servizi digitali avanzati. La mossa è vista come una risposta strategica alla crescente domanda di soluzioni intelligenti per la trasformazione digitale delle imprese. Il CEO di Nokia avverte che la domanda di infrastrutture IA è ancora limitata. Il direttore generale di Nokia ha dichiarato che la crescita della domanda di infrastrutture per l'intelligenza artificiale rimane ostacolata da problemi di approvvigionamento e capacità produttiva. Secondo le sue parole, se fosse possibile costruire i data center il doppio più velocemente, i clienti sarebbero in grado di sfruttare appieno le potenzialità dei modelli IA più avanzati. L'amministratore ha sottolineato l'importanza di investire in nuove linee di produzione e nella diversificazione della catena di fornitura per superare le attuali limitazioni. L'obiettivo è quello di garantire che le imprese possano accelerare l'adozione di tecnologie basate su IA, riducendo al contempo i costi operativi e l'impatto ambientale. Le elezioni intermedie negli Stati Uniti, i temi chiave per gli elettori. Mentre si avvicinano le elezioni di metà mandato, gli analisti politici evidenziano che le questioni economiche, la sicurezza energetica e la gestione dell'inflazione stanno dominando il dibattito tra gli elettori. I candidati di entrambi gli schieramenti puntano sul tema della riduzione delle tasse e sull'espansione dei programmi di assistenza sociale per conquistare il voto dei centri urbani. Le previsioni indicano una possibile diminuzione del margine di vantaggio del partito al potere, con i risultati che potrebbero influenzare la composizione del Congresso e la capacità del presidente di portare avanti la propria agenda legislativa. Gli osservatori segnano che il risultato degli scrutini sarà un indicatore cruciale per le politiche fiscali del prossimo anno. Presidente Trump mette pressione sull'Alaska per l'export di gas naturale liquefatto. Il presidente degli Stati Uniti ha intensificato le pressioni sul governo dell'Alaska affinché acceleri i progetti di esportazione di gas naturale liquefatto verso l'Asia. L'obiettivo dichiarato è quello di diversificare le fonti energetiche dei paesi asiatici e ridurre la dipendenza dal gas russo. In risposta alle recenti tensioni geopolitiche, le autorità dell'Alaska hanno risposto evidenziando le sfide ambientali e regolamentari legate allo sviluppo dei terminali di esportazione, ma hanno anche promesso di valutare le richieste in un contesto di cooperazione strategica con Washington. Esperti energetici prevedono che un aumento delle esportazioni

costi è vista come una risposta alle incertezze di mercato e alle pressioni normative che stanno emergendo nel panorama globale dell'IA. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 6 ottobre 2026. Giornata tiepida con cielo variabile. Al mattino il cielo appare poco nuvoloso e la temperatura si aggira intorno a 14 gradi con una lieve brezza di 10 km e non ci sono tracce di pioggia. Il pomeriggio la temperatura sale fino a 25 gradi, il sole si mescola a qualche nuvola e il vento si alza a 15 km, ma restano assenti le precipitazioni. La sera la temperatura scende a 20 gradi. Il cielo diventa più coperto e il vento mantiene una costanza di 15 km senza piogge. Durante la notte le temperature si attestano intorno ai 16 gradi. Il vento resta moderato a 15 km forward e le temperature minime della giornata sono state di 12 gradi mentre le massime hanno raggiunto i 25 gradi. L'analisi è fornita dall'esperto Regis Crepet con Monte Carlo. Caldo stabile e brezza marina. Al sveglio il cielo è poco nuvoloso. Temperatura è di 20 gradi e il vento soffia dall'est a 15 km senza alcuna pioggia. Nel corso del pomeriggio la temperatura tocca i 24 gradi, le nuvole si assottigliano e il vento aumenta a 20 km con raffiche fino a 35 km, ma resta asciutto. A sera la temperatura scende a 20 gradi, il cielo rimane poco nuvoloso e il vento si attenua a 15 km senza precipitazioni. Nella notte la temperatura cade a 19 gradi, il vento si riduce a 10 km e il cielo si fa più chiaro, senza pioggia. Le temperature della giornata si sono mosse tra un minimo di 20 gradi e un massimo di 24 gradi, con vento moderato tutto il giorno. Milano. Mattina fresca e pomeriggio più caldo. Mattinata il cielo è leggermente coperto, la temperatura è di 18 gradi. E il vento soffia da Enea a 4 km, senza pioggia. Durante il pomeriggio le temperature salgono fino a 24 gradi. Le nuvole rimangono sparse e il vento aumenta a 5-12 km proveniente da est, ma non c'è precipitazione. La sera la temperatura scende a 22 gradi. Il cielo diventa più nuvoloso e il vento rimane debole da Enea a 5 km, senza piogge. Durante la notte la temperatura si aggira sui 21 gradi, il vento è di 5 gradi 6 km e il cielo resta sereno, senza precipitazioni. Le temperature della giornata hanno oscillato tra un minimo di 18 gradi e un massimo di 24 gradi. Informazioni fornite dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo. Materiale meteo di Rachel. Quando il caldo è una scusa e non una novità. Parigi ha raggiunto i 25 gradi a fine ottobre. Non è la prima volta, gli anni 70 vedevano già temperature simili. Anche Monaco ha toccato i 24 gradi con 20 di 20 km. A Milano la massima è stata 24 gradi. Niente di nuovo rispetto al 2011. Pure i titoli urlano riscaldamento climatico. I primi anni 80 la gente temeva il buco nell'ozono, ora è il caldo presunto. Gli allarmi sono scanditi da una corsa sensazionalistica che ha prosciugato gli abbonati dei grandi giornali. Ironia della sorte, più allarmi, meno lettori. Koan del giorno. Monaco chiese, che clima porta oggi il vento? Zhao Zhu rispose, il vento. Soffia. Il sole splende, le foglie cadono. Il monaco replicò, allora perché gli uomini temono il cambiamento? Zhao Zhu concluse. Perché temono ciò che non comprendono. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: As if I were there. I got a friend named Whiskey Sam. He was my Boone Rat buddy for a year in Nam. He said, I think my country got a little off track. It took him 25 years to welcome me back. But it's better than not coming back at all. Many a good man I saw fall. And even now, every time I dream, I hear the men and the monkeys in the jungle scream.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica, ossia proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente, l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina, che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così. Yeah.

0: Una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco, M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Centrale Milano, un treno di musica.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: You knew it wasn't the end. We were just having tea and biscuits back there. I don't like this encore slogan where you walk off and then come back on. I like playing songs. What does everyone go off for? Well, I hope we don't have to wait another 5 years till

0: e tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siete su Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante novità di

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo-fi. Il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mob Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Be Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, un duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin.

bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre eteree e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album, che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave, perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Li avete riconosciuti? Spero proprio di sì. Sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project. Insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale, con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave, in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Wirs, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirs, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hate it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Kitty Lang e Laura Verse, è uscita questa versione allargata del loro unico album Hold On Hold On. Era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Starter Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ocean Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia H.K., una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp che fa parte del loro terzo album.

0: ci facciamo una birra e poi...
1: Radio Centrale
2: Milano. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Touch, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

Brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre. Si intitolava Wrist That Won't Be Mine per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cats Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Cats Meow, Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cats Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Count Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

Trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp, come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto sulle onde medie di Centrale Milano e all'ascolto dei podcast di Radio Nizza. Bentrovati all'appuntamento settimanale con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra. Fino a domenica 18 ottobre c'è il Festival dei Cori di Biot presso la chiesa di Saint-Marie Magdalene a Biot, la città del vetro, il villaggio del vetro perché è un piccolo villaggio, nell'entroterra della Costa Azzurra. C'è questo festival, prossimo appuntamento il 10 ottobre alle 20.45 con un ensemble che proporrà il Gloria e Requiem di John Rutter con Vanessa Fouillet al soprano e Stéphane Elio all'organo e l'accompagnamento musicale di Paris con questo ensemble vocale diretto da Christian Ciuca. Sabato 17 ottobre ci sarà un coro di bambini, quello dell'Accademia Ranieri III di Monaco, diretto da Bruno Haber, che proporrà Da Forè a Britten. Una grandissima cantante africana, risiede a Parigi ma porta il Mali in giro per il mondo, è stata anche a Bergamo nell'estate 2026, è Fatoumata Diawara, che sarà in concerto a Nizza venerdì 9 ottobre al Teatro Lino Ventura in Boulevard de l'Ariane alle ore 20. È una delle grandi voci del Mali e della scena musicale dell'Africa occidentale, torna sul palco con un nuovo album dei toni più intimi e essenziali. L'artista, che canta in Bambara, intreccia la tradizione musicale africana con influenze internazionali e ha collaborato nel corso della sua

attraverso le creazioni di numerosi santonniers, cioè i fabbricanti di santon, un appuntamento dedicato al patrimonio e al savoir-faire locale con statuine e pezzi artigianali realizzati con cura e originalità. Il Natale è vicino, quindi se volete cominciare a lavorare al vostro presepe potete andare a questa fiera che si trova a Le Plan de la Tour e che sarà sabato 10 e domenica 11 ottobre. Festival dedicato all'India per la sua quarta edizione da sabato 3 a sabato 10 ottobre all'Espace Magnan a Nizza in Rue Louis de Coupé al 31 vicino alla Promenade des Anglais. Questa quarta edizione del festival Happy Ind è dedicata al Rajasthan, terra indiana celebre per i suoi colori, le tradizioni e gli antichi mestieri. Pittura, tessuti e profumi saranno al centro di una settimana di appuntamenti che porteranno a Nizza un assaggio della cultura e dell'arte di vivere indiana. Festival dedicato agli animali, il Woof Fest, Woof come insomma il verso di un cane, al Jardin Albert Premier a Nizza sabato 10 e domenica 11 ottobre per un intero fine settimana dedicato ai cani e ai loro proprietari. Un festival per riunire appassionati e famiglie attraverso attività, incontri, sfide, momenti di apprendimento e occasioni di condivisione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre a Villefranche-sur-Mer ci sarà la Resquiliada, grande appuntamento dedicato alle imbarcazioni tradizionali e al patrimonio marittimo del Mediterraneo. Per due giorni sono attese nella rada di Villefranche una cinquantina di imbarcazioni tra pontù a motore, velieri, barche a remi, antichi velieri, yacht e bette marsigliesi, tipiche piccole imbarcazioni di pescatori e portuali della Costa Azzurra e della Provenza. Ancora un appuntamento, anzi più appuntamenti, da martedì 6 a domenica 11 ottobre c'è l'Ast Les Ailes de Saint-Tropez presso la Yacht Club di Saint-Tropez con la quarta edizione delle Ali di Saint-Tropez, manifestazione dedicata alle nuove discipline del foil. Per chi ama andare per mare con il SUP o con il wing foil e altre specialità emergenti. Per una settimana atleti internazionali e praticanti locali si ritroveranno nella baia e nei dintorni del villaggio. Alcune prove saranno visibili anche dal litorale e dal porto, offrendo al pubblico l'opportunità di assistere all'evoluzione degli sportivi. Se vi siete persi qualcosa di quello che vi ho raccontato in questi minuti, venite sul nostro sito radionizza.it e lì ritroverete tutte le notizie che vi ho dato. Ci ritroveremo in onda su Centrale Milano in podcast su Radio Nizza prossimamente. Grazie per avermi seguito sin qui. Un saluto da Marco Casa.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: I won't let it get me down, I ain't lying.
1: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni allargandosi al restante versante centrale del paese a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. 1, 2.

then you better come on.

kitchen, 'cause it's gonna be raining outdoors.

Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio e il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto, fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato. Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora che, riaccendendo la radio, mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: La vostra musica su Centrale Milano.

0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: Ho visto un uomo matto, è impressionante come possa fare effetto un uomo solo.

a pezzi, così impaurito, così bloccato, dietro le sbarre sempre chiuse di un cancello.

sembra di essere sani. Noi ragioniamo senza perdere la calma, col controllo di noi stessi, senza orribili visioni. Noi siamo sani, sì, noi siamo sani, noi siamo fuori dai problemi della psiche, sempre in pace col cervello e con i nostri sentimenti. Così normali i nostri gesti equilibrati, non danneggiano nessuno, sempre lucidi e coscienti. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello. Noi prepariamo i nostri figli per domani. E noi da quale parte del cancello, da quale parte del cancello siamo proprio normali? Noi possiamo fare tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani. Possiamo avere un buon lavoro, una famiglia sempre unita, un'esistenza piena di rapporti umani. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo sani.

0: helping us out tonight. Also our staff, research staff. Excuse me. Steve Cohn and Steve Cohn. Most of all, what a great audience. Thank you.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato.

0: conterrà, lei sta sempre a vegliare. La canzon tira tira tira tira tira e molla la la. La canzon tira tira tira tira tira e molla la la.
1: La canzon tira tira molla la la. Tornello a te la fine.
2: Finalmente, dopo quasi 3 anni, arriva l'ordine tanto atteso. Il reparto di Michele è stato inserito nell'elenco per il rimpatrio. Quando il capitano legge l'ordine, nella stanza cala un silenzio incredulo, poi sorrisi, risate nervose, abbracci. Paolo ride e poi piange di sollievo. Michele e Paolo smontano le apparecchiature e staccano i cavi. Ogni tratto di linea che cade porta un ricordo. La città sembra non accorgersi del loro addio. Michele riflette sul ritorno. Riuscirà a essere di nuovo normale?

Addis Abeba, ordine di rimpatrio, 10 febbraio 1938, lettera numero 18. Angela mia, oggi è arrivato il messaggio che aspettavamo da tanto. Il nostro reparto è stato inserito nell'elenco dei soldati che rientreranno in Italia nelle prossime settimane. Quando il capitano ha letto l'ordine, nella stanza della radio è calato il silenzio strano, quasi incredulo. Poi, a poco sono comparsi i primi sorrisi, risate nervose, abbracci improvvisi. Il dispaccio riportava poche parole essenziali. Reparto telegrafisti, prepari documentazione e materiale per rimpatrio. Date di partenza da definire. Partenza da Addis Abeba. Porto d'imbarco, Italia. Mi è sembrato di leggere una specie di riassunto al contrario del viaggio che avevamo fatto per arrivare fino a qui, come se qualcuno avesse preso quella linea tracciata sulla carta e l'avesse girata verso nord. Paolo ha reagito in modo che non dimenticherò mai. Prima ha riso, una risata quasi infantile. Poi, senza preavviso, si è seduto e ha cominciato a piangere in silenzio, tenendo il volto fra le mani. Non erano lacrime di paura, ma di sollievo e di fatica accumulata. Ci siamo abbracciati e per la prima volta da molto tempo ho sentito il peso di quei mesi sciogliersi un po' anche dentro di me. In questi giorni stiamo facendo inventari, chiudendo case, smontando apparecchiature. Staccare un cavo che abbiamo steso noi, svitare i morsetti, avvolgere il filo in bobine ordinate è come chiudere un capitolo della nostra vita. Ogni tratto di linea che cade giù da un palo mi ricorda un episodio, un assalto respinto, una notte di paura, un messaggio di salvezza arrivato all'ultimo momento. Le città sembra quasi non accorgersi del nostro prossimo addio. I mercati sono pieni come sempre, i soldati di nuove unità continuano ad arrivare. Gli etiopi camminano con la loro dignità silenziosa fra i nostri camion e le nostre uniformi. Solo qualche volto noto, il ragazzo che ci portava l'acqua, il venditore di pane all'angolo, ci ha chiesto se davvero stiamo tornando in Italia. Quando ho risposto di sì, ho visto nei loro occhi qualcosa che assomigliava al sollievo, ma anche alla tristezza. Persino tra chi subisce la presenza di un esercito si possono creare legami che non sono fatti solo di paura. La notte, mentre preparo la mia valigia, ripenso a tutto il cammino fatto. Rivedo il porto della partenza, la nave che ci ha portato verso l'ignoto, le montagne del Tigre, il rumore dei cannoni del Tembien, il momento in cui Stefano è caduto tenendo in mano il filo. Rivedo anche i volti dei civili che abbiamo incrociato, donne che portavano l'acqua, vecchi seduti davanti alle capanne, bambini che ridevano nonostante tutto. Vorrei che tutte queste immagini trovassero un posto ordinato nella mia memoria, ma per ora si affollano in una sull'altra. Spero nelle mie fotografie. Mi domando spesso come sarà tornare a Milano. Mi sembrerà troppo rumorosa o troppo silenziosa? Riuscirò a salire su un tram senza sobbalzare a ogni stridio dei freni? E soprattutto, riuscirò a guardarti negli occhi senza che tu veda tutte le cose che ho visto io? Ho paura che questa guerra si lega in me come una seconda uniforme, invisibile ma presente. Eppure, a questa paura, c'è una gioia profonda. L'idea di rivederti, di risentire la tua voce vera, e non solo quella che mi immagino mentre leggo a bassa voce le mie lettere, mi riempie di una forza nuova. Penso al momento in cui il treno entrerà nella stazione, a quando scenderà sul marciapiede. È un'immagine che porto con me da anni e ora, per la prima volta, non mi sembra più un sogno lontano, ma qualcosa che potrebbe davvero accadere. Ho paura anche di un'altra cosa, di dimenticare. Non voglio che il tempo cancelli i nomi dei miei compagni, soprattutto quello di Stefano. Forse è per questo che ti scrivo così tanto, perché tu possa essere la custode di questa memoria insieme a me. Un giorno, quando tutto questo sarà finito, quando io sarò lontano, potremo rileggere queste lettere e ricordare non solo il dolore, ma anche l'amicizia, il coraggio, gli attimi di umanità che siamo riusciti a salvare. Angela, preparati. Sto tornando. Non so ancora il giorno esatto, ma so che la strada di casa è stata finalmente tracciata. Ogni messaggio in radio che batto d'ora in poi mi sembra un passo verso di te, e mentre sistemo i cami nelle casse, sento che sto chiudendo davvero, con le mie mani, questa parentesi della nostra vita. Ti abbraccio con tutta la forza di questi anni lontani e con la tenerezza del ragazzo che ero quando ci siamo salutati. Tuo Michele.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

the original Knock on Wood.

donna genovese. Tu mi portasti un po' d'alga marina nei tuoi capelli ed un odore di vento che è corso di lontano e giunge grave d'ardore. Era nel tuo corpo bronzino, o la divina semplicità delle tue forme snelle, non amore, non spasmi, un fantasma, un'ombra della necessità che vaga serena e ineluttabile per l'anima e la discioglie in gioia, in incanto, serena, perché per l'infinito lo scirocco se la possa

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata, e sono doverose le premesse. Enza Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla. Un saluto a lei, ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena, lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera, eccetera, eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no? Cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono.

0: ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
1: Ah, ma
0: Quando
1: quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse una
0: sì, ce l'ho in
1: grafica.
0: casa.
1: Ah,
0: No, no,
1: pensa
0: no, no.
1: te.
0: No,
1: Pensa
0: no,
1: te.
0: no. No, no,
1: Ok.
0: no, è autentico come spero lo sia il
1: Beh,
0: disco. E
1: certo.
0: chiaramente, quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito, non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco e mi ha dato un input incredibile perché avevo un titolo così impegnativo, di grande
1: Certo.
0: responsabilità, però il titolo mi è venuto fa facile perché io lo conosco troppo bene questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità. Questo fuoco che si muove, ma tu ancora non sai come
1: Certo.
0: domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro. Ed la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco
1: Bello.
0: che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
1: Che bello,
0: Tutti artisti che
1: bello.
0: sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione. Cioè, diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto così lo volevo. Cioè,
1: Bello, bello.
0: è andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti, ma sono condivisioni
1: Eh
0: con Chico Buarque, con tutti questi
1: sì.
0: meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
1: Altra impressione che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti affronti, sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato
0: Sì. Sì.
1: davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo. È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
0: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una delicatezza, io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
1: Sì.
0: Avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente. Perché la musica fa tanto rumore, no? E a
1: Certo.
0: volte, con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
1: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici, ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente. niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio,

0: quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te: ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano, diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo. È un momento di rottura del disco. Senso
1: è un
0: bello,
1: momento
0: eh?
1: Di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico, perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
0: Non lo sapevo.
1: Si parte tutto da lì.
0: Caspita.
1: 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni e mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi: è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi: guarda, non me la sento, perché un argomento così, per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai. Se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello: ferma tutto, c'ho il pezzo per... ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima, e sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto: sarebbe bello che lui aprisse, vi vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di... ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
0: Ah, quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
1: Quella foto, mentre quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo, e gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica. Lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Papa Francesco, tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totorrina a tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, e adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che ho messo nel mio abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro.
0: Mio papà mi sto invitando allora.
1: Sì, ma scherzo, quando sei a Roma vieni e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
0: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
1: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti. È stata fatta alla Cutura,
0: okay,
1: da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile dove ci sono tutte piante grasse rarissime. È un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
2: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo, esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
2: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi. E poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo, e quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però
3: quanto
2: è tua questa canzone, quanto è biografica?
3: Beh, questa canzone in realtà, voglio essere molto sincero,
2: sì.
3: Io ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace,
2: sì,
3: anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro,
2: certo,
3: è una cosa che è più forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no?
2: Sì.
3: La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera, e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no?
2: Sì.
3: E per me la credibilità, sì, la coerenza, è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima,
2: sì,
3: stimarsi, sì, imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
2: sì, che è la canzone che abbiamo citato,
3: sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu,
2: certo.
3: In realtà io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita,
2: perché mi hai regalato una lacrima, hai capito?
3: Sì,
2: perché no? Perché
3: sì,
2: in fondo sì, mi si sono rivisto tantissimo.
3: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, l'90%,
2: sì, sì, è vero,
3: se avessi
2: vero
3: fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, tanti, gente che,
2: certo,
3: lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti, non solo nella musica, e allora ho avuto questo questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro, che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai. Sì. È un pezzo molto, molto forte, anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica, perché so cosa vuol dire rinunciare magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
1: certo,
3: e poi
1: certo.
3: Magari invece lavora fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno,
1: è
3: pieno,
1: vero,
3: pieno
1: è
3: di
1: vero.
3: Questa, e questa cosa qui è un omaggio. È una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di, come dico io, di volare con i piedi per terra.
1: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
3: Grazie a voi, ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
4: C'è un pallone di cuoio già sconfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori e tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di notte e ti sbatte nel cuore.

quasi fuori dal centro, con un pezzo di sole chiuso dentro le mani. Non riusciva a volare e rimandava a domani. Un pallone di cuoio con l'anima a pezzi, non ha avuto il coraggio di amare davvero. Un pallone in silenzio non sa più cosa dire, ma ti sveglia di notte, non ti lascia.

E questa era Il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Freso a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

0: Esopo, Triussa.
1: Ormai me reggo su una cianca sola, diceva un grillo. Quella che mi manca mi è rimasa attaccata alla cappiola. Quando mi accorsi d'essere prigioniero, col laccio al piede, in mano a un ragazzino, non c'ebbi che un pensiero. Derivo là in giardino. Il dolore fu grande, ma la stilla di sangue che sortì dalla ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno il Dio benedirà ogni goccia di sangue che servita.
2: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Uh-huh, uh-huh.

0: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Faticoso, molto faticoso fare la damina, tutta pizzettrina, tutta crinolina, come faticoso fare la cicina. 723 nel 1783, in questo strano secolo stile, perché la moda è deliziosa, maleziosa, tanto che io giro po' benetta me, con la parrucca sulle 23, io quando in testa questa strana cosa, sembra un po' la torre che si trova a Pisa, devo camminare con circospezione per non far crollare questo parruccone alto forse più di me, incedo con il passo grave per non incappare sul soffitto contro un architrave. Per me che sono dama ciò sarebbe poco chic, e voi ditemi se sbaglio quando mi lamento per il mio ventaglio, che con questa moda veramente sciocca vuole che si tenga sempre proprio sulla bocca. Non mi pare certo il caso di far tanto vento, tutto questo vento sotto il naso. Dal momento che per me che sono dama non sta bene fare chic,